0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Colora la tua giornata con noi.
7: Radio AL.
6: Più colore alla tua vita.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra. L'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto invece attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Per la ferrovia regionale Roma-Viterbo invece tratta urbana prosegue fino al 23 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea. Sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acquacetosa-Saxa-Rubra. Da Dario Antolini a Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
3: Radio AL FM.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altre notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.

0: viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi. Commercial free, free, free.
1: Commercial free. Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
3: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
5: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.

0: News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: ragazzi, con questa non entri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 47 71.
6: Fly Promotion.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15 Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News. Commercial free. Commercial free.
2: No, è mio. Guarda.
3: Guarda questo video. Fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: www.radioal.it.
9: Radio AL nel web.
8: Visita il nostro sito.

0: necesito dormir.
1: Yo también.
2: Commercial free. Commercial free.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: www.radioal.it.
7: Radio AL nel web.
6: Visita il nostro sito.
8: Radio.

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via l'Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astral Info Mobilità. Grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo: viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio L FM.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL. In sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
8: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
9: 06 99 34 4771.
8: Fly Promotion.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Un saluto ben trovati dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto invece attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Per la ferrovia regionale Roma-Viterbo invece tratta urbana prosegue fino al 23 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea. Sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acquacetosa-Saxa-Rubra. Da Dario Antolini a Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 47 71.
3: Fly Promotion.

0: News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini, e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20:45 avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
9: 06 99 34 4771.
8: Fly Promotion.
10: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita. Commercial free.
1: Commercial free. Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
5: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 47 71.
5: Fly Promotion.

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via l'Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio LFM.

0: tuo bambino.
1: Tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese-Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20:45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. Amarassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: www.radioal.it.
12: Radio AL nel web.
11: Visita il nostro sito. Radio
13: AL. Fly Promotion.
0: Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
12: 06 99 34 4771.
0: Fly Promotion.
13: Radio. Keep it, huh? Let's go.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.

0: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione. Si segnalano però delle code sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Orta in direzione Firenze. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Nel senso opposto invece attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antolini a Sala Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini, e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 47 71.
3: Fly Promotion.

0: News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20.45 avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. Amarassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
9: 06 99 34 4771.
8: Fly Promotion.

0: ragazzi, questa non entri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Al Senato, la ripresa dei lavori sulla riforma della legge 157 del 92 che regola il mondo venatorio. Federcaccia auspica un confronto sereno, oggettivo e basato su dati reali, come spiega il presidente Massimo Bucconi.
7: L'aspettativa è che ci sia una rapida approvazione da parte del Senato ed un rapido passaggio alla Camera, speriamo per l'esame, se non altro per portare a conclusione un lavoro lungo che ha esposto anche mediaticamente e impropriamente tantissimo, con il tutto e il contrario di tutto, perlomeno di vedere la soddisfazione di un lavoro concluso.
6: Ecco, ovviamente uno dei temi che è stato al centro e che lo è tuttora è la biodiversità, insomma c'è stata anche grande battaglia politica. Come si può aggirare questo cavillo?
7: L'insieme dell'impianto emendativo non porta assolutamente nulla di tutto quello che viene detto, non porta cacciatori in spiaggia in mezzo agli ombrelloni, non si prolunga la stagione venatoria, o patelloca o il piccione che sono cacciati in tutta Europa provocano ingenti danni alle produzioni agricole, tutti gli anni anche in Italia i sindaci o le autorità preposte devono inventarsi metodologia, autorizzazione per arginare i danni alle produzioni agricole di questi due selvatici, quindi non c'è nessun allargamento di decine di specie cacciabili, non si prolunga la stagione venatoria, non si va a caccia nelle aree protette.
6: Ecco, quindi giustamente voi in ultimo chiedete di fare affidamento su quelle che sono le basi scientifiche, insomma, piuttosto che la parte emozionale ed emotiva di tutto ciò.
7: Le basi scientifiche e di fatti, perché c'è, fosse vero il fatto, dice, si allunga la stagione venatoria tutto l'anno, dove, quando? Cioè, anche oggi si fanno attività di controllo tutto l'anno, ma di controllo, non attività di caccia. E dove si legge che si va a caccia nelle aree protette? Non lo so, ma se dicono anche alcune aberrazioni, non so se per ignoranza o volutamente, cioè, gli emendamenti utilizzeranno la caccia sulla neve. Da sempre si va a caccia sulla neve di selezione, perché ci sono i piani di gestione, penso all'arco alpino, non c'è nessuna innovazione rispetto a questo, casomai delle specificazioni che si contrasta con le normative europee. Quali? Quali normative? Si invoca questa Europa, il contrasto con le normative europee, ci dicano quali, non ci risulta. Ha fatto anche un lavoro cercosino il Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura per mettere in linea le previsioni con le normative europee, non viene da noi nessuna richiesta di violare nessuna normativa, ma nemmeno di farne un'applicazione surrettizia, questo no.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
1: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
0: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola, subito in campo l'intercampione in carica. Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mister Chivu.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
2: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20:45 avremo Parma Cagliari e Genoa Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
4: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
2: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All News.
6: No, è mio! Mamma, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
11: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: www.radioal.it.
13: Radio AL nel web.
12: Visita il nostro sito.
14: Radio AL.
15: Fly Promotion.
5: Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
13: 06 99 34 4771
5: Fly Promotion.

0: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord alla altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop, buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: All News.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. La mattina del 1° luglio si è svolta a Pechino la cerimonia per il 105° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Il segretario generale Xi Jinping ha invitato tutto il partito a trarre forza dalla propria storia per avanzare nel nuovo percorso della modernizzazione del paese. Xi ha ricordato gli impegni e i risultati raggiunti in 105 anni, affermando che il PCC ha trasformato il destino del popolo cinese, aperto la strada al ringiovanimento nazionale e dimostrato la vitalità del marxismo. Ha evidenziato la necessità di restare fedele ai propri principi, mantenere il legame con il mondo, affrontare rischi e sfide e promuovere una comunità globale dal futuro condiviso, portando avanti con rigore l'autogoverno interno. Il leader cinese ha inoltre indicato l'obiettivo del 2027, il centenario dell'Esercito Popolare di Liberazione. Sulla questione di Taiwan, Xi ha riaffermato l'impegno per la riunificazione nazionale, opponendosi all'indipendenza dell'isola e alle interferenze esterne. Per l'occasione sono state anche assegnate 8 medaglie del 1° luglio, il più alto riconoscimento all'interno del PCC, e la sera del 29 giugno si è svolto un concerto per celebrare la ricorrenza. Martedì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto una riunione dell'ufficio politico dedicata alla prevenzione delle inondazioni e agli interventi contro la siccità. Secondo quanto emerso dall'incontro, durante la principale stagione delle piogge di quest'anno, la Cina potrebbe affrontare eventi meteorologici e climatici estremi più frequenti del normale, con il rischio di siccità e alluvioni anche simultanee. Le autorità hanno quindi chiesto a tutte le regioni e ai dipartimenti competenti di rafforzare le misure di prevenzione e la risposta d'emergenza. La priorità assoluta, è stato ribadito, resta la tutela della vita delle persone. L'attenzione sarà anche rivolta alla protezione delle infrastrutture chiave, dei cantieri e delle strutture agricole. Il 1° luglio ricorre il 20° anniversario dell'operatività della ferrovia Qinghai-Xizang. In 2 decenni la linea ha trasportato complessivamente 104 milioni di passeggeri e oltre 800 milioni di tonnellate di merci, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell'altopiano e al benessere dei suoi cittadini. La ferrovia, lunga circa 2000 km, collega Xining, capoluogo della provincia del Qinghai, con Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang. È la ferrovia d'altopiano più lunga e con l'altitudine media più elevata al mondo, e la sua costruzione ha segnato la fine dell'isolamento della regione autonoma tibetana. Il 29 giugno a Bruxelles il ministro del commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maroš Šefčovič hanno copresieduto la prima riunione del meccanismo di consultazione per il commercio e gli investimenti Cina-UE. 4 le aree di lavoro: equilibrio del commercio e degli investimenti, controlli sulle esportazioni, diritti di proprietà intellettuale e questioni legate all'Organizzazione Mondiale del Commercio. È stato inoltre concordato di istituire un monitoraggio congiunto. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
3: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini, e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
2: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola, subito in campo l'intercampione in carica. Maurizio Pizzoferrato.
0: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Chivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
0: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
0: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: All News. Commercial free. Commercial free.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: www.radioal.it.
9: Radio AL nel web.
8: Visita il nostro sito.
10: Radio AL.
11: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
12: 06 99 34 4771.
11: Fly Promotion.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla A1 Roma-Napoli, permangono code di smaltimento da Anagni a Colleferro in direzione Roma. Andiamo su raccordo anulare, risolto l'incendio in carreggiata interna all'altezza dello svincolo della Prenestina. La circolazione è tornata regolare. Sulla strada provinciale 601 Litoranea, per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ricordiamo che sulle autostrade domani, domenica 23 agosto, per agevolare gli spostamenti dalle ore 7 alle ore 22, è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento, trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto. Fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio LFM.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola, subito in campo l'intercampione in carica. Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. Amarassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
9: 06 99 34 4771.
8: Fly Promotion.
10: Radio AL. Sveglio da 24.

0: Ragazzi, con questa non entri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Rieti e Viterbo. Il traffico a Rieti, code sulla Salaria 4 bis tra la Salto Cicolana e Porta d'Arce verso quest'ultima, per il resto circolazione regolare in città. Andiamo a Viterbo, rallentamenti per traffico interessano via Armando Diaz, via Le Capoce e via Santa Maria in Gradi all'altezza di Porta Romana, ancora code su via Le Trieste nei pressi di via Gorizia, code infine su via Cassia Nord all'altezza della località produttiva Poggino. Per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-Viterbo extraurbana proseguono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura. Gli interventi comportano la chiusura anticipata della tratta Catalano-Viterbo. Da lunedì al venerdì ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle 17.15 e da Catalano alle 17.25. Il servizio prosegue poi con i bus. Sempre sulla Roma-Viterbo ma sulla tratta urbana, da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due corse nuove con bus partenza dalle stazioni di Flaminio alle 20.20 e Montebello alle 21.20. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
0: Fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo. Due scelte diverse, un solo obiettivo, viaggiare in sicurezza. Per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita.astralspa.it. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Commercial free. Commercial free.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
11: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
13: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
14: 06 99 34 4771
13: Fly Promotion.

0: sole.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
2: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
3: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio A.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
3: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 47 71.
3: Fly Promotion.

0: ascensore.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Ragazzi, con questa non entri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.
8: Colora la tua giornata con noi.
9: Radio AL.
8: Più colore alla tua vita.

thank you for loving me. You are love.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: Radio LFM.
1: Ascoltatela anche tu.
2: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.